Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7.

0: e poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta.

0: Non era una battuta.
1: No, io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: Ma che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: L'espressione, non è l'argomento, l'espressione, matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Dove è andata a prendere questa espressione? Senta, dove è andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?

0: saluto. I sangue mostro.
1: E voglio far capire questa cosa.
0: Qua giù. Amena. Amma fatta la moto.
2: Non mi sciapso che vorchiamo. Non si sa.

0: ricorda e mi vuole aiutare, signor computer, mi rigiorni un poco il mio corpo mentale.
1: A Cosenza comanda uno solo, piegati adesso e lavora per esso.

Pronto? Oh, cosa stai facendo? Non starei mica... Sì, sto volteggiando. Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi. Li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava. Anzi, la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo, attorniato da altri palazzi. E siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque. In camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo, volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sai tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebub. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

Boom! Boom! Boom!

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

spagnola. Mesa a campagna, ma tavena caca. Ecco una fronna, su pulezzo mazzo. Aitano parulana, a guarda, a rizzo. Ecco una mano saccarezzo cazzo.

0: attenzione. Avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

0: schiacciante.
1: Sui 105.
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore!
2: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
3: Signor sì, signore!
2: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
3: Sì, signore!
2: Ah, che cazzo!

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo

0: Non ti disunire, Fabio.
1: Chiamano tutti Fabietto.
0: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
1: Ma che significa?
0: Li ha capito solo. Li ha capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, Schisa. Non ti disunire mai. Non lo può permettere.
1: Che significa? Perché?

E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boia qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

0: Dai, dai,
1: io stavo solo a vedere.
2: Oh. Silenzio!
3: Che succede qua, Marcello?
4: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano armata. E falsa genialità. Eccoli, sti galantomeri.
3: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
5: Che ci faccio?
1: È proprio
5: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
3: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
4: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
3: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
5: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
3: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
5: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
3: Naturalmente.
5: Andiamo, Riccio. Mamma. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per voi.

Oggi su Radio C Roma, Country Folk a colazione. Olio di serpente al posto del latte, e tabacco da fiuto al posto del caffè. Gente campagnola in salopette, che suona con banjo ricavati dalle zucche e assi da bucato. Bifolchi del profondo sud che ballano in veranda. Persone normali che vivono e muoiono dimenticate. E tuttavia ci lasciano i propri sogni in eredità.

mi venga un colpo se non è la selezione country folk di Radio Ciroma. Una colazione così pepata non la gustavo da quando fecero lo scalpo al vecchio Jack.

First time I seen a Bon Iver, he's sitting on that square.

some meat and me. Tain't nothing, darn old man.

0: Pasqua! Pasqua, Zaccarì! O fidi di car!
1: Non afferra, scusa.
0: Pasqua, o fidi di car! Chiamo dalla scienza di Dio! Pasqua, Tarku! Tarku di me, quando era un agnone, scrivo un pallone! O seminario, mi sono fatto prego, tutti si spalla, shoot, non si shoot! Bello, Pasqua! Se non stare qua, non si cangia, se è bello, tun, tun, tun, tun! E le capite, come sto? Stanno buono, stanno che vende! Come era una volta, siamo uguali! Ehi, mi dico, poi ci devo una scopallone, niente! Sei mental fan, ascolti, e tanto di cazzare sempre! Ma tutta la cosa, a Roma, ma che è bello, agnone me! Bello, ma è possibile che a Roma non si fa?
1: Ah, adesso mi ricordo! Da Peppino!
0: Da Peppino!
1: Disgrazie, mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che l'avevo scherzato, ma cosa deve carci?
0: E la peggiore! E l'affetto, ma!
1: Ma perché avevo conosciuto da noi? C'è la cosa aria su te! Ma perché
0: a Roma. Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
1: Ciao.
0: Ciao Pasqua.
1: Andè cosa?
0: Auguri, eh?
1: Grazie.
0: Tante buone, Pasqua. Stai calmo, sì. Ho trovato un amico d'infanzia.
1: Errore maledetto.
0: Arrivo.
1: Chi cazzo lo conosce?

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 46%.
1: Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

0: Vince.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, fan, cioè non lo so, se la Madonna, sinceramente, se io rideva ci veniva.

Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: Vedere il buio. Il palinsesto che Cane Capovolto ha preparato per Radio Ciroma alterna gli esperimenti sonori realizzati da Cane Capovolto con i progetti collettivi curati da Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma nel corso degli anni. Alcuni di questi coinvolgono studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Il proposito è quello di proporre cambiamenti nei modi di produrre, distribuire e condividere idee radiofoniche e di costruire relazioni attive con le persone. Il tentativo è quello di immaginare forme narrative sperimentali che spaziano dal radiodramma al podcast, spot radiofonici, mantra, eccetera, che hanno sempre al centro un ascoltatore curioso, attivo, capace di rielaborare i racconti attraverso la propria immaginazione e ovviamente di vedere il buio.
1: Abbiamo creato Data Panic.

0: puntato sulla continuità tra musiche, sound art, field recording, e ha di fatto creato un dizionario delle musiche possibili, puntando ad abbattere il concetto di genere musicale e di professionismo, esaltando invece differenze, biodiversità e un approccio no budget. Crediamo che il concetto di limite, i 60 secondi di ogni traccia, possa essere un'opportunità interessante per musicisti provenienti da ogni genere, che desiderano uscire dalla propria comfort zone.
1: Hanno partecipato a Data Panic Volume 1, autrici e autori in questo ordine: Luzzu, Manfredi Clemente, Torturette, Gabriele Zaverio, Cesare Basile Pulicane, Tape Francesco Corrias, Ignazio Lago, Piero La Rocca, Donatella Giordano, Dario Della Rossa, Rinus Van Alebeck, Simone Caruso, Stefano Garaffa Botta, Lady Lu, Remo De Vico, Massimo Olla, Massimo Palermo, Pietro Bonanno, Antonia Gozzi, Empirical Evidence, Floriana Grasso, Andrea Caccia, Fabio Lattuca, Carlo Guerrera, Sidi, Daniela Cattivelli, Ian Alidei, Virgilio Vecchio, Ripley, Carlo Natoli, Danio Catanuto, Andrea Gerlando Terrana, Bobcat, Torsti, Stefano Zorzanello.

0: facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: impartite il primo comando. Ad esempio, premi il pulsante rosso sulla macchina. Ogni volta che impartite il comando, indicate sempre l'oggetto.
1: Una volta che la persona ha eseguito il comando, dite grazie oppure bene.
2: Istituto di Obbedienza Animale.

0: Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi, 24 gradi. I giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa, ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta. Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti in retieggia, attenzione, tiene palla Bonaiuti, placca della Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro,
1: Giovanardi,
0: parata di Brancher. Signori Brancher, la rimessa di Brancher, parla poi per la Brambilla. La Brambilla avanza, braccata da Balocchi, ancora per Bertolaso. Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Ugello, attenzione, parla per Lorenzo, Lorenzo, la Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione, la Santanchè. Rivediamo se ci agevolano la regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè,
0: che realizza.

0: you. So good,
1: so good,
0: so good,
1: so good.
0: I got you.
2: Avvampando gli angeli caddero, profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

0: And in this my show, if you just tune in this my show, I have tried as much as possible to bring quality.
1: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
2: Non lo so. E se si mangiasse?
3: Forse dovremmo guardare la TV.
4: Ehi, ragazzi. Spinelloni.
5: Ehi, ma questa merda è ok.

0: This one leads the way. This one leads the way. This one leads the way. This one leads the way.
1: Girano i dischi su Radio Ciron.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

0: da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
1: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 13:38.

0: Ehi!
1: Che c'è?
0: Ho trovato qualcosa. Salve, professor Folke.
2: Ci sono! Crede che io sia Folke? Salve.
1: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
1: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
3: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
3: Sì, è vero.
1: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
3: Vogliamo fare una partita?
1: Sentiva la mancanza di voce.
2: Già, buffo, no?
1: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
3: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
3: Bene.
2: D'accordo.
4: Nah, pride. Pick some pride in your shit, man. Even if you don't have a lot, present yourself to the world like you've been somewhere.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 36 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.
1: Chill out, honey bunny.
2: All right, now tell her it's gonna be all right.
1: It's gonna be all right.
2: Promise her.
1: I promise.
2: Tell her to chill.
1: Just chill out, honey bunny.

un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: Tutte le persone amano indossare un uniforme perché le fa sentire parte di un'idea o di un grande progetto.
2: Acquista il kit completo con gli specchi deformanti e le risate registrate. Il tuo rendimento non avrà più limiti.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

jam by myself. Make a jam by myself. Make a jam. Make a jam.

0: Allora, aspetta, c'è un concetto precisissimo che c'è. No, no, aspetta, te lo dico.
1: Ma che pasta?
0: Fammi dire loro. Voglio sapere quello che c'è.

0: c'è qualche allarme?
1: Professor, tra l'altro, voi sapete un'altra cosa? Sapete quanto costa un gran megovaina?
2: 2000 lire.
1: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Sapete,
1: 200.000 lire.
3: Un
1: grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.
4: Colonnè, vedete se venera a chiedere mia moglie. Colonnè, mia moglie.
1: No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
2: Hai
1: capito che voglio dire? Professor, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, te ne capillo bionda. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e sotto. Boh, premessa che Natascia te ne due cizze d'anno, volesse girarsi giù da moderno, due punti, ne strunze.
2: A me?
1: No signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina, ora fai un abbonamento completo a Natascia.

Costa Nostra, quelli che si pensavano che era tutto sporni e risate, già ne capite nu cazze. Perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua. Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo cafone, se cafone torna, porco Dio, torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa Nostra, tu

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorve fresca, se non me li dai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 42 minuti.
1: Luoghi e persone che non esistono. Puoi fotografarli con Ocolom, la macchina brevettata dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Ocolom sorveglia, riferisce e non dimentica. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, divertirsi.

nel vuoto. Le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: The degree to which one seeks order, then, is the degree to which one seeks death. And all those seeking life will unite and stand against.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credere, una pavata, sì.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

intervallo. Cosenza, piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliamo a Rucuro. Radio Ciro 105.7, potenza alla città, potere.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando la loro solidarietà, perché la sto sentendo poco forte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia, Innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima, facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 43 minuti.
1: Camminate mo su Radio Ciroma, questo è il reggae, reggae desolente per tutti i massicci. Bruciamoi!

0: Ah, ma mi dai le chiavi che devo andare?
1: Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già. Ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io, la casa che le manda avanti. Sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra. Hai solo 15 anni, non lo so. Cerca di capire un po' questi poveri genitori che sono sempre qua a servirti.
0: Ma dobbiamo provare.
1: No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh.
0: Ma dai, mamma, non rompi.

0: per decenni hanno inserito valori artificiali nella tua mente. Hanno modificato i tuoi gusti, i tuoi acquisti online e le tue abitudini. Adesso è il momento di reagire.
1: Acquista il disturbatore di segnale ideato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica.
1: Centro del paese.
0: In piazza, zona, e vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare, tipo.
0: È un esemplificativo.
2: Ma questo ogni volta mi deve
3: sacrificati.
2: Dire
3: sacrificati.
2: Allora, fa un altro.
3: Ma non dici a te, persona.
0: Allora, vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli. Tagliava gli
3: aglioli.
0: Gli aglioli. Margherite.
3: Credevo che un incontro tra le aiuole di gladioli. Allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi ci si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno. Una pecora.
3: Numero uno,
0: un agnello. E si ribatté.
3: E non erano, sono numero due, uno numero due, due. Numero due.
0: È uguale,
3: no?
0: E si ribattavano.
3: Come?
0: La pecora.
3: Si ribattavano.
0: Non è quello che pensi
3: questo.
0: Tu.
3: Si ribattavano, è una ma è una storia antica del 1400.
0: Allarme, quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.
3: Oh,

0: Super 4!
1: Allora siamo intesi, signor Reagan?
2: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Oh, che l'ignoranza è un bene.

Chiamatemi Nuchiave, chiamatemi Fetente, ma si facciano pire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggio o culo. Sarranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che chi la casa lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore vi fa piacere sentire o pucurilla d'ora. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, solo le signore nobile sappilano opportuso. Se uno per esempio tenere l'ura e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena il culo scarica ti passa tutto il male, e poi se uno pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza è chiusa a buffa e fai una puzza seria, se scarica una loffa. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pirate più forte in un cannone. Vo giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattava in un cantare e s'abbucava in un scanna. E mi diceva, è inutile, o pire devo sfoca, la puzza è più terribile se lo caccia a poco. Ti possono pure dicere che pire è malato, che gli utintamirizzi l'hanno riformata. Ma quando tu lo scarica un pire che vale, allora lo può dicere, chist, è un

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: 5485.
1: Puoi rispondere? Wojiao.
2: Complimenti, Antonietta.
3: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
4: 这是我的名片。

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nonna, do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a
3: cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Ahí le voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. O yo, los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

0: in questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo tra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
2: Ma che cazzo stai a dire?

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 45%.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Cirome, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette. E le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di radio blackout. E quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
2: Grazie, ciao.

Hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.

0: Radio Ciroma, penso che faccia il suo mestiere molto bene.
1: Grazie. Grazie mille.
2: Break it, break it,
3: break it,
4: break it,
3: break it,
4: break it,
3: break it,
4: break it,
3: break it.

Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

0: motivazionale con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto, l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
1: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
2: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire».

0: Radio Maria.
1: Questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene...

0: agents of the West, migrants looting the land, the tentacles of the local elite, neighboring responsibility, corporations mining, the World Bank and the IMF. Tell them, talk about the blood. Talk about the blood. Vanishing visions, scarcely strangling the givers with everything to lose. The censorship. The censorship, the dank jail cell, tell them. Talk about the blood. The death machines in our palms. Scrolling the death machines in our palms. Tell them. Talk about it. Talk about. The blood.
1: It was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. Oh, you.
2: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
3: Ecco, ti ho portato la quaglia.
2: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
3: Ecco, ma non è che corruzione questo?
2: La psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No. Dammi qua. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
3: Ma non è che concussione, che ecco.
2: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
3: giusto,
2: Liuzzi.
3: Giusto.
2: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Sì. Dammi qua.
3: E non è
2: non
3: che...
2: Non è che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.
4: Why don't we do? A lot of niggas rap, but they ain't fucking with this. It's a fact. And fuck what y'all niggas think.

Pochi come me sono interessati direttamente alla storia che stai storpiando.

Did you enjoy the change?

0: bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora.
0: Però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

è il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.

0: quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici? E anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua. Che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, moro.
3: Ma che c'avevi? Due pneumatici al posto dei polmoni.
1: Respiravo con la cannuccia del bambù, no? Come il protagonista dei Piranha, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come ti buttava il piatto.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era. Hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda. Come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
0: E come la spieghi?
1: Come la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse. A stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

qua se guasta l'amicizia, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

Buonasera. In questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio. Se no, il secondo messaggio che hai detto.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono le risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Fracicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracicò? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spanne una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica?
1: Sì,
0: dimmi.
1: Sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia. Hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò.
1: No, perché quando sono nervosa o mi viene fame. Allora
0: te stai a sfondare, altro che, amica mia. Ascolta, Jessica, te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei hai capito, Fracicò? Non te si fila più. Oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi. Sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone, alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
2: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po', ti capita mai di sentirti solo?
3: Sì.
2: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
4: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
1: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

Ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io anch'io.